0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse.
1: Ce la faremo! Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

0: facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flex, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, mostra.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legna.

0: Community Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: posto.
1: Ci sono già dei cadaveri, schettino. Avanti!
0: Quanti cadaveri ci sono?
1: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
0: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo niente?
1: E che vuole tornare a casa, schettino? E il buio vuole tornare a casa?
2: What are frogs?

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: Radio Blackout 105-250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105-250.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105-250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: Talks.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Si vive male, pistori,
3: mi. Multitox.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Style Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Radio Blackout antirazzista. Hai capito? Ti spacchio chiamato.

0: faccia, non c'ho face.
1: Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cacchio.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
3: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo.

Sono le 14:41 minuto, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sanaka, Radio Blick Out, senza il nazionale Torino Italia.

0: in this world.
1: Radio Blackout da 30 anni, un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

19.06, buonasera, buonasera, io ci sono, ma ci metto ancora un attimo a organizzare il tutto, quindi godetevi ancora questi ultimi minuti di Bobina e poi fino all'ultimo respiro.

19:17, eccomi di nuovo qua, risolte alcune delle questioni che dovevo risolvere, ma insomma adesso ci siamo, sono tutta per voi, gentilissimo pubblico di Blackout e di Fino all'ultimo respiro. Vado a recuperare la sigla e si va, come diceva qualcuno, con una nuova, frizzantissima e freschissima puntata da togliervi il fiato.

Fade Out Lines. La sigla è sempre quella di Avener e Phoebe Kildare. E anche io sono sempre la stessa, la vostra dottoressa Antonomasia, pronta per le prossime due orette a rinfrescarvi, coccolarvi attraverso le libere magiche frequenze di Blackout 105.25 in modulazione di frequenza, www.blackout.org per lo streaming, DAB e poltroncine di velluto belle fresche al di là del vetro. Prenotate la vostra postazione 011 24 95 669 346 66 73 26.

E vince come prevedibile il premio fedeltà il nostro Pablito e il suo Vai Docca Io. Dove devo andare? Fammi capire.

siamo passati al supporto vinilico. Super disco pirata de Tepito Para el Mundo, dal 1965 al 1980, l'etichetta prestigiosissima Analog Africa. The finest tropical dance music, cumbia elettronica, disco latino, rebaiada, banda sonora, tutto questo ancora per celebrare e dedicare ancora un po' di tempo e di spazio radiofonico alla nostra Abundia Alvarado, che ieri ho incontrato insieme a un sacco di persone straordinarie. Abbiamo cucinato insieme, parlato, ascoltato i suoi racconti di vita, di lotta e devo dire anche di speranza e determinazione verso un futuro radioso e rivoluzionario, da iniziare a progettare attraverso la collaborazione che si celebra e si sperimenta quando ci si mette intorno a un tavolo e si inizia a cucinare insieme prima ancora di mangiare. La rete dell'abbondanza, un concetto che andremo ancora ad approfondire questa sera leggendo un'intervista che Abundia ha rilasciato a Liberazioni. E quindi adesso ci gustiamo un po' di sonorità messicane, assolutamente piratate come piacciono a noi. Questa è una raccolta di un doppio vinile, dai che ce la posso fare. Che raccoglie appunto tutta una serie di brani che in realtà erano piratati, quindi c'è il titolo originale ma c'è anche il titolo pirata, insomma un po' un Mixed by Harry in salsa messicana. Selección Sonidera, compilato por Sami Ben Redijeb. Bellissimo il logo e il disco es Cultura.

domenica 6 settembre 2026 ritorna il nostro appuntamento del giorno delle signore. Basta con il signore. Vogliamo le signore. Fino all'ultimo respiro, 19:21. Da 23 anni on air, solo ed esclusivamente e sempre soltanto sarà così, su le magiche frequenze di Blackout.

Intanto salutiamo chi è all'ascolto in modo orizzontale, all'ascolto di Fino all'ultimo respiro, in modalità relax. Ed è assolutamente la cosa giusta da fare, rilassarsi e ascoltare Blackout. Quindi dicevamo, tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlanta alla valle di Susa, ne abbiamo parlato giovedì a Risto Radio International, se ne è parlato anche la settimana prima all'Info, insomma un appuntamento che ci ha coinvolto e inebriato. Ieri appunto laboratorio di cucina con Abbundia Alvarado dei consigli autonomi di cucina, con aperitivo e chiacchiere. Delizioso, e confermo che l'esperienza di stare insieme e cucinare è sempre un'esperienza davvero importante, formativa, preziosa, e quindi chissà che non ve ne preporremo una anche noi da Risto Radio International. Oggi invece, già da un po', c'è stata dalle 18 presso l'Associazione La Credenza di Bussoleno la presentazione della Zine di Autonomous Kitchen Council e assemblea aperta. Dalle 19:30 Polentata e dalle 21 proiezione del docufilm sulla difesa della foresta di Atlanta. Lo spazio in cui Abbundia e tantissime persone si sono spese, hanno lottato, qualcuno ci ha lasciato anche la vita. E da cui nasce appunto l'idea e la proposta di questi consigli autonomi di cucina e di utilizzare lo spirito collaborativo appunto della realizzazione dei piatti e della preparazione del cibo come momento per risvegliare la solidarietà umana, la rete appunto dell'abbondanza, e prepararsi alle nuove lotte. Del resto il lavoro collettivo che si fa appunto in cucina è molto simile al lavoro collettivo che si fa poi quando si lotta.

E tra l'altro abbiamo recuperato alcune copie di questa zine molto interessante, corredata anche da ricette di piatti, ma anche della ricetta fondamentale, principale, della preparazione principale, che è quella appunto dei consigli autonomi di cucina. Non ci sono tantissime copie, quindi se le volete fatevi vedere presto prestissimo e chiedetecele.

Intanto si sono fatte le 19.46, fa ancora una caldazza importante fuori e dentro gli studi di Blackout, ma non importa, siamo pronte a tutto, purché lo spettacolo continui e vi delizi e vi intrattenga in questa serata dei primi giorni di settembre, che sembrano i primi giorni di agosto, ma va bene così.

Intanto ci ringraziano i pingulini del Friuli. Ci scrivono grazie Radio Blackout che accompagna i nostri pomeriggi post festa con cumbia e le vostre playlist folli. E forse ti riferisce alla bobina. Un saluto a voi. Chissà se c'è fresco dalle vostre parti, godetevelo e godetevi anche la presenza di Blackout on Air.

Bene, come sempre facciamo insieme l'operazione giradisco, ovvero mettiamo su il lato B, che come nelle migliori delle tradizioni è anche bello sporco, e comunque sapete che a Blackout siamo pronti appunto a tutto e ne avete sentite di tutti i colori. Eccoci qua, lato B, super disco pirata fino all'ultimo respiro.

Io questi due vinili li adoro anche perché è stato abbastanza complicato reperirli. Li ho visti ad Amsterdam, poi il negozio ha chiuso e quindi li ho dovuti tristemente ordinare. Qui in Italia, però, tutto questo anche per voi. Ed è, vabbè, l'oggetto vinilico è straordinario, chissà, magari dedicheremo qualche altra puntata ad approfondire questo oggetto, il vinile come opera d'arte. Qui sull'etichetta incollata sul supporto vinilico ci sono quelle forme a spirale che girando praticamente ipnotizzano l'osservatore o l'osservatrice. Tra questo e la cumbia e il caldo, insomma, risultato stupefacente, direi.

Quindi a breve vi darò lettura di una parte, immagino non riusciremo a leggerla tutta, l'intervista che è stata riportata su Liberazione numero 58, Territori delle Pratiche, di Giorgio Losi, in difesa dell'abbondanza, un'intervista con Abbundia Tristan Alvarado. Abbundia Tristan Alvarado è una donna trans Nahuatl e Apache, originaria del Messico settentrionale, emigrata e vive oggi negli Stati Uniti. Attivista da oltre 25 anni, ha partecipato a lotte antispeciste, ambientaliste, LGBTQ+, perché io lo leggo alla latina, scusate, per la restituzione della terra alle comunità indigene e i diritti dei lavoratori, lavoratrici e tutto il resto. Questa conversazione è avvenuta in seguito a una conferenza intitolata Abundance Everywhere, Food Justice, Queerness, Indigenity to Defend Willamette Forest, che Abbundia ha tenuto a Redbud, una libreria indipendente di Bloomington, nell'Indiana, il 13 gennaio del 2024. Il tempo di una rinfrescata e ci tuffiamo in questa storia meravigliosa e molto ricca di particolari e di sottostorie interessanti che secondo me sentirete molto vicino a voi, perché Abbundia è impegnata in tantissime lotte che ci appartengono e quindi c'è un territorio assolutamente comune.

E non a caso, infatti, l'appuntamento di questa due giorni qui in Piemonte è stata organizzata in Val di Susa, la valle che resiste, laddove si sta spendendo da più di 30 anni la lotta e la resistenza del popolo che non vuole darla vinta al potere e alla velocità dei treni, e che ha proposto in questi anni tantissime declinazioni, no? Dello stare insieme, del lottare insieme. E nella costruzione anche di questa rete solidale dell'abbondanza e della lotta.

E ci confermano da Bussoleno i nostri amici che tutto è partito alla grande, che si sta appunto si è già iniziato il dibattito e poi ci sarà spazio appunto per mangiare e poi la proiezione appunto del film, un docufilm inedito sulle lotte appunto di Atlanta City, Stop Cop City, questo progetto abominevole, scandaloso di questo mega impianto di addestramento degli sbirri che morissero tutti con le loro mani mentre fanno le prove nella loro città finta da distruggere. Film che, di cui tra l'altro parleremo in seguito nei prossimi tempi anche a Delicatessen, perché insomma, a parte le risate e l'ironia che caratterizza quella trasmissione, anche gli scherzetti che vi facciamo perché vi spoileriamo i film che vorreste andare a vedere al cinema, vergini. Insomma, ci interessano chiaramente i film indipendenti, i film che parlano di lotte, che parlano di noi. Siamo un po' vanitosi.

Eccoci qua, 20:08. Siamo passati al secondo vinile, lato C. E vado a condividere con voi questa, una parte di questa intervista fatta appunto il 13 gennaio 2024 ad Abbundia. La domanda con cui si inizia è questa: quali ricordi hai della tua infanzia in Messico? Quale rapporto avevi con la comunità, il territorio e gli animali non umani? Abbundia risponde: io sono di Monterrey, una città industriale tra le più ricche del Messico. La mia famiglia è numerosa, ho 6 fratelli e 6 sorelle. Quando nacqui, mia madre stava guidando un gruppo di donne nell'occupazione del quartiere di Canteras, il nostro quartiere. La polizia la arrestò e cercò di ricattarla, costringendola a firmare perché quelle terre fossero riconsegnate al ricco proprietario terriero che le aveva comprate.

Separarci poco dopo il parto era parte del loro ricatto, ma lei si rifiutò di firmare finché non la rilasciarono. Io nel frattempo ero allattata da un numeroso gruppo di donne del quartiere, anche loro neomamme. Credo che questo allattamento collettivo mi abbia fatto molto bene e certamente di quell'occupazione tutt'oggi beneficiano migliaia di persone. Richiese molto lavoro di mediazione e comunicazione perché l'occupazione coinvolgeva gente di luoghi e etnie diverse. Erano gli anni 60 e il nostro quartiere era dominato da questo gruppo di donne che non tolleravano intrusioni dalla polizia. Ogni volta che i poliziotti salivano la collina per infastidirci o darci lo sfratto, dovevano fuggire sotto una pioggia di pietre e le loro camionette venivano spinte giù da un dirupo ruzzolando fino a esplodere. Gli uomini le sostenevano, ma erano le donne a condurre queste battaglie.

Mio padre era stato un organizzatore sindacale importante negli anni 50 durante lo sciopero contro la Hilados de México, che produceva fibre sintetiche. Fu uno degli scioperi più grandi nella storia del Messico, che terminò con l'accoglimento di tutte le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici. Fu una vittoria significativa per uno stato di destra come il Nuevo León, ma negli anni successivi mio padre si è demoralizzato, soffriva di alcolismo, a uno i compagni con cui aveva diretto lo sciopero si erano venduti all'azienda in cambio di tangenti e posizioni di potere. Lui invece era stato messo sulla lista nera e a Monterrey non poteva più lavorare. L'unica lotta che portò avanti quando io ero piccola, da quel che ricordo, fu quella per far arrivare l'elettricità, il gas e l'acqua corrente nel nostro quartiere di Canteras. La nostra era una delle pochissime case fatte di blocchi di cemento sovrapposti, le altre erano di cartone e nei mesi piovosi si sfaldavano. Subito dopo l'occupazione le persone si erano unite per migliorare il quartiere dove mancava tutto. C'era molta fiducia reciproca. Prima che arrivassero l'acqua, la corrente e il gas, collettivamente le persone intagliarono i primi gradini nella montagna e costruirono uno spazio per il trattamento del mais. Le cucine erano come annesse a questa operazione agricola, erano spazi comuni, a differenza delle cucine della cultura bianca e borghese. Io passavo un sacco di tempo con le donne in cucina e portavo i capelli lunghi, un comportamento generalmente tollerato, che già allora rinforzava in me e nelle altre persone la percezione che io fossi più femmina che maschio. In cucina non mi sentivo disforica.

Il nome che ho preso alcuni anni fa, quando ho cominciato una transizione di genere, è quello invece di mia nonna Bundia. Non l'ho mai conosciuta e non mi rimane nemmeno una fotografia di lei. So che era una guaritrice Apache Chiricahua. Oltre a gestire una cantina, un bar, che non era un'impresa facile allora per una donna sola, faceva una vita clandestina. Aiutava le donne ad abortire quando in Messico l'aborto non era ancora legale. Era un lavoro paragonabile a quello che oggi fanno delle donne coraggiose negli Stati Uniti, per esempio nel Texas, dove l'aborto è tornato illegale o è sempre più difficile. Ho intervistato diverse donne che da giovani hanno abortito con lei nel mio quartiere e tutte mi descrivono il suo aspetto in modo molto diverso. Penso che ricorresse spesso a dei travestimenti per non essere rintracciata.

Per quanto riguarda il territorio, amavo esplorare la montagna a Canteras, che ora è stata trasformata in un quartiere di lusso, ma allora era impervia e selvaggia. Passavo tutta la giornata su quella montagna. C'erano diverse specie di piante e animali. Era come un parco giochi. Cercavo un posto che fosse solo per me, indipendente dagli adulti, dove costruire altari per le divinità femminili della montagna. Ero affascinata dai fiori e dalle piante, dalle cascate e dai piccoli laghi dove facevo il bagno. Non mi accorsi, fino a che diventai grande, della mia povertà, grazie alle molte mamme nel vicinato che di nascosto mi nutrivano. Mantenni un rapporto con loro anche dopo lo svezzamento e grazie ai frutti che trovavo tra gli alberi e i cespugli della montagna.

l'idea della sacra rete dell'abbondanza da ricostruire a partire dal nostro rapporto con la terra e con la comunità, in cui oggi investo molto, in contrapposizione con il regime di scarsità imposto dalla società capitalista, deve molto a quegli anni che passai ad avventurarmi sulla montagna. Abbondanza per me significa costruire legami che ci permettono di vivere pienamente anche in povertà.

avevo un rapporto speciale con i serpenti, che ancora oggi mi affascinano molto, specialmente nelle divinità femminili azteche che hanno attributi serpentini. Vedi la dea Coatlicue, uno dei culti più antichi e diffusi del Messico, che poi è proseguito come il culto della Vergine di Guadalupe. C'erano serpenti velenosissimi su quella montagna che proteggono il loro ambiente, per esempio i serpenti a sonagli, quelli corallo, quelli a testa di rame e i cascavel. Alcuni nel vicinato hanno dovuto amputare un arto dopo essere stati morsi. Per questo la gente li temeva molto. A me, per fortuna, non hanno mai dato fastidio. Li rispettavo perché quella terra apparteneva a loro, era sotto la loro giurisdizione. Una volta mio fratello portò a casa un serpente che aveva catturato dopo che aveva morso un suo amico e si mise a cucinarlo. Facevamo la fame. Ricordo che io piansi e insieme a mia madre, per l'indignazione, uscimmo di casa. Perché mangiare un parente? Similmente mi piacevano molto gli insetti. Una volta, per fare colpo su un gruppo di turisti americani a cui chiedevo l'elemosina, mi sedetti per sfida su un formicaio. In pochi minuti il mio corpo era ricoperto di formiche rosse molto aggressive. Per fortuna ne uscii senza punture. Avevo imparato a fidarmi di loro e non mi pungevano.

parlare degli animali di Canteras in una società in cui ci si poteva permettere a malapena di sfamare i propri parenti stretti, cani e gatti erano trascurati quando non subivano i peggiori abusi. Ancora oggi la situazione per i randagi e gli animali domestici è terribile in Messico rispetto all'Europa. Anche loro, come tutti, soffrono dell'alto livello di violenza e povertà inflitto dalla società messicana.

un'ultima cosa, dice Abundia, voglio raccontare della mia infanzia. È la fascinazione che provavamo già allora per la cultura degli Stati Uniti. Una vicina più abbiente, affiliata con il Partito Rivoluzionario Istituzionale, faceva pagare per vedere la televisione a casa sua. Io la guardavo di nascosto dalla finestra. Su quel piccolo schermo in bianco e nero vedevamo bambini dai riccioli biondi che vivevano in case grandissime, mangiavano sandwich e bevevano Coca-Cola. L'immaginario messicano è tuttora pervaso dalla cultura bianca e maschilista che ci propinano i media, anche quelli nazionali, ma l'arrivo della televisione fu una svolta. A scuola mi vergognavo che i compagni e le compagne avessero sandwich e Coca-Cola, mentre io ero l'unica con tacos e caffè. Però, quando protestai, mia madre mi fece provare i cibi americani. Il sandwich quasi mi strozzò e fui subito felice di tornare ai miei tacos accartocciati nella carta dei giornali. E vi informo che abbiamo la ricetta dei tacos, perché è presente sulla Sine, che è stata presentata poco fa all'Associazione La Credenza Bussoleno, dalle 21 proiezione del film docufilm inedito sulle lotte di Atlanta, Stop Cop City. Noi ieri abbiamo invece realizzato, con i consigli e le chiacchiere intorno al tavolo di Abundia, di tutte noi, le gorditas, che sono la versione appunto più cicciottella, si può dire, dei tacos, ma insomma ne parleremo poi a Ristoradio International. Io continuo ancora un po' a raccontarvi della storia. Della nostra Abundia Tristán Alvarado. Ospite in questi giorni a Blackout. Non in presenza fisica, ma sicuramente con lo spirito e le storie che racconta e le meraviglie che diffonde.

Altra domanda: quando ti sei trasferita dal Messico agli Stati Uniti? Risposta: per sbarazzarsi di un figlio queer che aveva in casa, a 18 anni mio padre mi indirizzò verso gli studi seminariali. Come me, più di metà dei seminaristi era queer. Studiare per farsi prete era anche un modo per migliorare il proprio status sociale per un ragazzo indigeno di famiglia povera. E l'idea di andare a vivere in seminario non mi dispiaceva, anche perché questo percorso mi permetteva di viaggiare e di uscire dal mio quartiere. Sapevo che dopo avrei ottenuto facilmente una visa. Infatti, dopo 4 anni mi laureai in filosofia con una tesi su Tommaso d'Aquino e nell'autunno del 1992, per alcuni mesi, ebbi l'opportunità di vivere a Parigi. Tornata in Messico nel 1994, partecipai ai negoziati per la pace tra lo Stato e l'esercito zapatista di liberazione nazionale. Ricordo il cordone di persone che notte e giorno circondava la chiesa dove si tenevano i negoziati per proteggere dalla polizia chi si trovava all'interno.

tantissima gente, tra cui molti indigeni, si mosse verso il sud del Messico per unirsi al movimento zapatista spontaneamente, senza aver ricevuto alcuna sorta di chiamata. Si trattava di condividere i propri beni e i mezzi di produzione, prendere coscienza della propria povertà e anche della propria identità. Per la prima volta si discuteva di cosa significasse essere indigene e non soltanto messicane. Le persone indigene nel nord erano più isolate. Fu la prima volta che ci univamo per una causa comune e questo ebbe un effetto radicalizzante per molte persone indigene. C'era molto lavoro logistico da fare, i comandanti erano sia uomini che donne. Marcos esprimeva la voce del popolo nei suoi comunicati e si sforzava sempre di rimettere la propria autorità nelle mani del popolo. Insieme allo sciopero degli insegnanti che portò alla rivolta di Oaxaca nel 2006, il sollevamento delle Zapatiste in Chiapas è stato uno dei momenti più importanti, secondo me, nella storia recente del Messico. Pochi anni dopo a Monterrey fece amicizia con un ragazzo danese che lavorava in un'associazione che mi aiutò a nascondermi dopo che avevo avuto una colluttazione con la polizia. Con lui nel 97 feci un viaggio in Danimarca e in Italia. A Roma passai una settimana indimenticabile, incontrai un ragazzo africano molto carino e con lui mi appartai al Colosseo per fare sesso. Due carabinieri ci scoprirono e ci inseguirono. Allora cercai di portare questo ragazzo nel convento di suore che mi ospitavano, ma anche loro ci cacciarono. Per fortuna, il giorno dopo, al Collegio Messicano di Roma c'era una grande festa con dei cardinali in visita dal Messico, ognuno accompagnato da un segretario giovane e avvenente. C'erano tavole imbandite con tequila di qualità e ottimo cibo messicano e i mariachi che suonavano dal vivo. Finalmente fu uno dei preti del collegio a offrire a me e al mio amante una camera tutta per noi. Per inciso, continua Bundia, ho una relazione speciale con la lingua italiana. L'associo ai film porno che davano al cinema dove lavoravo come sex worker quando avevo 15 anni, che erano appunto i film italiani di Rocco Siffredi e altri. Da oltre 20 anni lavoro nell'ambito dell'associazionismo muovendomi tra il Messico, gli Stati Uniti e il Canada, per esempio con un gruppo di studenti internazionali che hanno fatto volontariato a San Luis Potosí in una cooperativa che produce caffè. Dopo aver trascorso lunghi periodi negli Stati Uniti ho ottenuto la cittadinanza, una pratica estenuante che ha richiesto molto tempo.

molti miei amici messicani sono in una posizione più difficile, non avendo la cittadinanza, vivono e lavorano negli Stati Uniti senza documenti. Per far visita alle loro famiglie, ogni tanto attraversano il confine con il Messico e poi rientrano negli Stati Uniti, tutto di nascosto. Ho abitato ad Atlanta, ma recentemente mi sono trasferita con mio marito vicino a Nashville, nel Tennessee.

20:32 qui a Blackout. L'intervista da Bundy è ancora molto lunga, mi riservo di continuare a leggervene qualche parte, magari alcune di quelle anche più legate alle lotte recenti appunto di Atlanta, appena avremo modo di vedere il film e parlare anche di quest'ennesima nefandezza compiuta da quegli animali chiamati esseri umani.

ma vi informo che ci sono un paio di podcast, uno di Ristoradio International, un altro di dell'Info di giovedì scorso, in cui potete approfondire la conoscenza di Abundia e delle persone che ruotano intorno a lei, con lei si muovono per continuare a diffondere la rete dell'abbondanza. Continuare a connettere persone ed energie per non solo per resistere insieme, ma anche per lottare insieme e cambiare davvero lo stato delle cose.

20:46 fino all'ultimo respiro. E rimaniamo in Messico, Centro America, zona Caraibi, con A Guide to the Bird Song, lato B.

Nillo feat. Majo, che ha utilizzato il cinguettio delle Tangara, Hormiguera, Carinegra.

E intanto ci giunge notizia che riprendono le apericene, le chiacchiere, i lavoretti al presidio di San Giuliano. Ci troviamo lunedì 7 settembre dalle ore 16:30 per cucinare e effettuare una pulizia materiale e spirituale del presidio. Dopo la splendida estate valsusina, rimbocchiamoci le mani per continuare. Rimbocchiamoci le mani è bella, scusate. Per continuare a rendere la valle un posto migliore dove vivere senza polvere, amiantifere.

tra i tunnel utili solo alla guerra. Ritroviamoci per stare assieme, ragionare sulle prossime iniziative, raccontare barzellette sui carabinieri e fantasticare sul nostro futuro in Val di Susa. La lotta al TAV e immaginare un mondo diverso ha bisogno della fantasia di tutti. Dalle ore 16.30 pulizie e cucinate, dalle 19.30 per i cene chiacchiere, portascope, palo santo, cacciaviti e cose buone da mangiare. E non fate che vi presentate tutte alle 19.30. Dai, no TAV. A Sara Dura.

20:59 qui negli studi di Blackout, via Antonio Cecchi 21 barra Torino, che non si sono rinfrescati nonostante il ventilatore, ma va bene così. Allora, no trip for cats ancora, e sta viaggiando, giustamente sta lavorando per noi fondamentalmente. Noi non ci risentiremo domenica prossima, perché io farò un'altra fuga vacanziera se tutto va allineato come dovrebbe andare, quindi ci risentiamo insomma prossimamente, sempre solo qui sui 105.25 di Radio Blackout. Continuate così, vedrete che lentamente ma in modo inarrestabile il palinsesto blackoutiano si ricompatterà per offrirvi ore e ore di libera informazione, approfondimenti, musica di qualità, ricette e consigli di vita. Saluti e baci da parte mia e rimanete qui dove siete. Blackout.

0: la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Va, ma con Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

come al solito potete scriverci qui sulle libere frequenze di Radio Blackout anche di domenica sera. Potete farci compagnia al 346-667-3263 se la musica non vi torna, se ci sono segnalazioni da fare rispetto a questi lunedì di settembre che ormai arrivano incombenti, terrificanti.

Pájaro de Tres Pernas degli Zerabatana. È un disco che è uscito in cassetta su un'etichetta di Perugia, si chiama States, un'etichetta super interessante che fa solo uscite in cassetta. Il suo, diciamo, motto è Quite Weird.

colonna sonora per uno spettacolo su i teatri del baile di Valencia. Ambientato durante la guerra civile spagnola. Questa traccia si chiama Valencianas.

Continuiamo con le colonne sonore. Questo arriva da un album che è uscito su un'etichetta che vi consiglio moltissimo, che si chiama Death Is Not The End. Quasi tutto dischi offerta libera, è una raccolta di colonne sonore e brani musicali per performance di danza degli anni 80 di Alwin Nikolais.

andiamo verso l'Indonesia. Queste sono le Yanti Bersaudara. Disco uscito su Lamunai Records e questa traccia si chiama Bandung.

Stiamo facendo un po' di salti, un po' di voli, ma anche un momento in cui ci stiamo raccontando con la radio le cose che abbiamo ascoltato durante le ultime settimane. Qui ci siamo spostati in Brasile, questi sono i Guersh. Il brano è protestato da Cabeceira, è uscito su un'etichetta di Bari che si chiama Musica La Coppia.

E qui invece state ascoltando Uchi, che è un'artista argentina che fa un incontro particolare tra chitarre, sex toys, tutto rimodulato da vari effetti e loop. E questa traccia, che si chiama Bailecito, è uscita sul suo primo disco. Sull'etichetta di Bruxelles, Le Pacifique.

Asteroid. L'album si chiama The Brief Spells. Il titolo del brano faccio abbastanza fatica in realtà a pronunciarvelo. Ve ne consiglio comunque la

11:15, sempre sulle libere frequenze Radio Blackout. E questa è Ursula Sereghi con la sua traccia presente dentro il nuovo Phobeat Bazaar uscito su Phobo Records. E la canzone è Flower Tooth.

Beat Bazaar, che è una compila che esce ogni anno su Fobo Records. Quest'anno è uscito a luglio. Consiglio spassionatamente di spulciarvelo tutto.

Questo invece è Waino, artista giapponese. Questo è il suo ultimo EP su Am Spritz, traccia in collaborazione con Taleg

23:30, sempre sulla libera frequenza di Radio Blackout. Stiamo ascoltando Wahono, Sumba 7-2, gruppo indonesiano uscito su un'etichetta di Jakarta che si chiama Divisi 72, di cui consiglio moltissimo l'approfondimento.

siamo sempre su Radio Blackout, 11.42, sempre la messa in scena ancora per un po', speriamo ancora per un bel po'. Questo è di nuovo quel compositore di cui parlavo prima, che si chiama Albin Nicolais, è un brano che si chiama Pierrot Dance, fa sempre parte delle sue colonne sonore per spettacoli di arti performative.

Ok, 10 a mezzanotte. Qui ci si chiede dove sono i soldi. Dateci i soldi. Questo è Where's the Money di Holger Csukai e Ja Wobble. Sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250. E domani mattina si riattacca subito alle 7 per questo primo lunedì di settembre teso. Si percepisce una tensione dilagante. E ricominciamo quindi come al solito alle 7 per questo primo lunedì 7 di settembre con Matinee XXL. E poi alle 9 come consuetudine l'info di Radio Blackout. E infine dopo alle 11 bello come una frigione che brucia.

Ok, qua invece siamo con la superiorité d'un ombre di Anadol e Marie Clock.

5 a mezzanotte, ci siamo quasi a svoltare a questo primo lunedì di settembre. E come dicevamo, la tensione si taglia a fette. Quindi cerchiamo un po' di distensione. Con Aruomi Ozono. E questa è Hotel Étoile del suo progetto e album Swing Slow.

0: Salutiamo la mezzanotte, praticamente in punto. Stiamo ascoltando Gedalia Tasartes, Quasimodo Tango.
1: Ce l'abbiamo fatta, arrivare a questa mezzanotte è effettivamente lunedì.
0: Primo lunedì di settembre.
1: Primo lunedì di settembre.
0: Come sempre, se c'è qualcuna, qualcuno, qualcun che ci sta ascoltando da qualsiasi stato di privazione della libertà, abbraccio, vogliamo questo tango assieme.

cercando di indovinare quale cuffie funzionino dentro la regia della Blackout House. A volte tirare ad indovinare. Queste correnti, Sacro Bosco Mediazioni, uscita su Communion

uscita su Marionette. Queste sono David Fennec e Klimperei. Il brano si chiama Levi.

mezzanotte 19, molleggiando. Abbiamo ascoltato prima Silent Street di Maximum Joy, questo invece è African Head Charge. Family Doctoring.

ascoltando gli Os Mutantes, Ave Lucifer. Prima invece ascoltavamo un brano decisamente più recente di Cochon Mor, si chiama Batman Dub, uscito su una compilation, si chiama European Dub Volume 1.

Mezzanotte e mezzo. Siete sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. C'è addirittura chi osa festeggiare compleanni in questo lunedì

E quindi celebriamo questo primo lunedì di settembre. Teso con Tiziano Popoli. E questo è Blues Padani, dall'album per la colonna sonora del film Bruciare la

quindi a questo punto vi ricordiamo che mancano solo 6 ore e mezzo a Matinee XXL. Per combattere questa tensione del primo lunedì di settembre. E alle 9, come di consueto, l'info di Radio Blackout. E alle 11, bello come una frigione che brucia.

per tutte le persone che in questo momento non ce la fanno a dormire, considerando che domani è lunedì 7 settembre, ossia oggi. Vi ricordiamo che potete scriverci al 346 667 3263.

Luna esatta di notte, continua il countdown verso il matinè. Mancano solo 6 ore. Puntate le sveglie. Questa è Mira, la casa delle fate.

ricordiamo al 346-667-3263 eventuali problemi sull'FM, perché non capiamo bene. Dall'acquario segnalano problemi, ma non si capisce se sono effettivamente in tutto l'etere. Perciò non esitate a farcelo sapere mentre state ascoltando Le Copain de la Jungle di Music Chien.

Questa messa in scena alla fine sembra che stia per concludersi. Ma come al solito per questo 7 settembre Radio Blackout non finisce qui. Domani alle 7 iniziamo con Matinee XXL. Siamo in conclusione appunto con Nui di Manuel Moll.

Quindi chiudiamo con Miruna di Marte, artista argentino. E per la messa in scena ci rimandiamo a non la prossima domenica, ma quella dopo. Però come al solito la prossima domenica ci sarà quel che resta della notte, quindi rimanete come al solito sintonizzate. 10:30 della domenica per dare la buonanotte e prepararsi ai lunedì tesi di questo settembre.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! Missione, estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa,